va vermell. Riem que si hai ronto mai entrana fiei hai a fuormai per fina storran iai di armai papira estamman famai.